tanto se vuoi che sono si sparilla, mutta niente tappa, on the expo.